0: Afterward, I love water.
1: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
2: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
1: Perché ho paura che l'Italia diventi un deserto,
3: anche quest'anno non piove.
1: I cambiamenti climatici, la paura che la crisi,
3: il paesaggio scomparisca è sempre più evidente.
4: Saluti a tutti, ciao, ciao.
1: A come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.